0: lip.
1: You are listening to Sample Flip Sundays on Frogtown Community Radio, broadcasting from St. Paul, Minnesota. Each week we listen to an original piece of music and then beats and songs that were made by sampling and chopping up that original song into some new instrumental work. They might turn it into a whole song, put some vocals on it. Who knows? The track for this week is by Romolo Grano and Gianni Adi, titled Kilimanjaro.
2: Ti scrivo dal cuore delle tenebre, dove ogni battito è un suono di tam-tam. Entro nelle foreste e mi bagno nei fiumi, dove ogni grido è un canto di tribù. Respiro sulle rive dei Kiriama, dove si specchiano le stelle del sud. Dormo nelle tane dei pigmei, dove le piste sono di silenzio. Ti scrivo dai villaggi lontani, dove ogni uomo è di antica Creta.

Sto lasciando il mio cuore in Africa. Ho lasciato il mio cuore alle fonti del Nilo e ai baobab dei parchi di Uganda. Ho lasciato il mio cuore alle nevi dell'Equatore e alle paludi di loto e di papiro. Ho lasciato il mio cuore alla savana.

siederei qui un giorno nel cuore delle tenebre. Cerca il mio cuore in ogni grumo di terra, in ogni riverbero, in ogni ombra. Cercalo con amore nei fiumi e sui monti. Cercalo nei deserti e nei villaggi. Cerca il mio cuore e riportalo ancora caldo di sole.